0: 43 minutos. Temperatura 24 grados.
1: Wishin, hale más hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale hale